0: Dale Power!
1: Si la pasta que traggio il bambino, no sta al dente como a quella ragazza, apprenda rock, con Ernesto Fucile.